0: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.

0: Al ristorante, at the restaurant.
1: Buonasera.
0: Buonasera. È da sola o aspetta qualcuno?
1: Sono da sola. C'è un tavolo
0: libero?
1: Certo, si accomodi.
0: Le va bene questo?
1: Preferirei sedermi vicino alla finestra.
0: Chi ne dice di questo?
1: Questo tavolo va bene, grazie.
0: Cosa mi consiglia per cenare?
1: I primi piatti di questa sera sono tagliolini al salmone, ravioli ai funghi, porcini e pennette al ragù. Tutta la pasta è fatta in casa.
0: Proverò i ravioli ai funghi.
1: Ottima scelta! Di secondo abbiamo vitello arrosto con patate, parmigiana e orata al forno con contorno di fagiolini.
0: Nella parmigiana c'è la carne?
1: Sono vegetariana.
0: No,
1: la parmigiana contiene mozzarella, pomodoro e melanzane.
0: Allora, prendo quella.
1: Di contorno vorrei un'insalata mista piccola, senza cipolla.
0: Da bere cosa le porto?
1: Vorrei provare un vino, ma non so quale scegliere.
0: Le consiglio un Merlot rosso.
1: Bene, allora prendo un bicchiere di Merlot e una bottiglia di acqua frizzante.
0: Gradisce un antipasto?
1: Abbiamo delle ottime olive alla scolana, oppure posso portarle delle bruschette al pomodoro.
0: Proverò le olive.
1: Di dolce cosa avete?
0: Abbiamo panna cotta, tiramisù e fragole con panna.
1: Inoltre, se lo desidera, abbiamo gelato alla vaniglia, al tartufo o al limone.
0: Mi piacerebbe provare le fragole.
1: È possibile averla senza panna?
0: Ma certamente.
1: Desidera altro?
0: Per ora è tutto. Grazie mille.

e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è.

Questa è una che viene che va. Io penso positivo perché sono vivo, Io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare. Questa è una che va. Questa è una che viene che va.